accanto al fuoco sta rossana corchiccia, no, no, no, affondiamoci.

Fortuna, te fortuna, mancherà. Avrò figura, brava, bravissima. Avrò figura, brava, bravissima. Te fortuna, te fortuna.